0: cielo cartiti, dei dei dei, sembra buona compagnia. Presenta arriva l'invitación para la consulta.
1: Imagina Radio.